0: Il est 22h.
1: Parlons vrai. 22h minuit.
0: Il est 22h.
1: Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.